sonates, sinfonies, quarteta, che sto megaro tonican, fazza mostra se portretta. O l'immarsi caldaroba di achilosti sravani, putan viassimi modistra me finezze che grami, me megalia dinamia sto tragudisti tis rock, to beriergo ma cuclo, che gnostose olus cor.